Buonasera, buonanotte, a seconda se state ascoltando una delle nostre dirette o addirittura una delle nostre innumerevoli repliche del Joe on the Road, il programma del sottoscritto Giorgio Pongiluppi, che naturalmente vi ringrazio ancora per l'attenzione. Allora ragazzi, come va? Avete fatto qualche viaggetto anche voi, on the road, piuttosto che magari by plane, by boat, eccetera? L'importante è viaggiare, come dico sempre. Beh dai, partiamo un po' con una buona selezione musicale e poi naturalmente parleremo anche di qualche luogo che abbiamo avuto modo di visitare proprio di recente, Eccoci qua, partiamo subito con il primo pezzo in programma del nostro Joe on the Road, giunto alla sedicesima puntata. Non male, non male. Abbiamo The Cars, il battito cardiaco della città.

Mi ricordo bene questo album quando uscì, e beh, fece un bel botto, perché davvero era un po' diverso da tutto quello che tutto il resto che si sentiva un pochettino in quei momenti, in quell'epoca. Erano The Cards con il primo pezzo che ci siamo sparati oggi in apertura del nostro John the Road con Heartbeat City, un gran bel pezzo sicuramente. Beh, allora ragazzi, vi stavo dicendo di qualche viaggetto che abbiamo avuto modo di intraprendere recentemente. E intanto vi vorrei parlare di una località in Austria piuttosto iconica, ma non molto conosciuta dalle nostre parti. Un villaggio idilliaco dal nome di Hallstatt. Ne parleremo dopo. Intanto al John the Road si affaccia anche Passengers con la sua Let Her Go. Buon ascolto ragazzi. Radio Fausto, Giorgio Pongiluppi con voi.

ditemi voi un brano più on the road, più da viaggio di questo. Road Tripping. Erano con noi oggi Red Hot Chili Peppers, questo brano davvero memorabile, memorabile. Allora ragazzi, ci troviamo a una 50-60 km a sud-est di Salisburgo, per farvi capire la collocazione geografica di questo luogo di cui vi stavo parlando. Davvero un luogo speciale, speciale.

colazione da Tiffany. Ripescavano il titolo di quel famosissimo film, i Deep Blue Something. Ma dove l'abbiamo ripescati questi? Dalla notte dei tempi, vabbè, insomma, qualche reminiscenza di qualche cassetto della memoria che si è aperto, e va bene, è saltato fuori questa canzone, peraltro molto molto piacevole. Va bene ragazzi, ancora un brano, dai, dopo termina il nostro primo slot, e però poi continuiamo, ci mancherebbe altro. Abbiamo Tom Petty qui al nostro Joe on the Road. Giorgio Pongilupi con voi.

Ultime cose da dire sul villaggio di cui vi stavo parlando, di Hallstatt. Beh, se andrete da quelle parti, innanzitutto tenete presente che insomma la ricettività alberghiera di questo piccolo villaggio non è proprio infinita, anzi sono pochissimi alberghi, 2 o 3 mi pare, e i prezzi naturalmente un po' ne risentono, anche perché appunto è diventato un po' famoso tra i turisti giapponesi, americani, quindi insomma preso un pochettino d'assalto, soprattutto in piena stagione. Beh, comunque ricordatevi, se farete visita a questo luogo, anche le miniere di sale che sono visitabili con uno spettacolo di suoni e

Davvero molto molto avvincente e caratteristico. Hallstatt, tra le Alpi austriache, a una cinquantina, sessantina di chilometri dalla più grande e celebre Salisburgo. Ragazzi, ci ritroviamo tra pochissimi secondi. E ripartiamo subito alla grande, secondo slot, Steve Miller Band. Jet Airliner.

Quanta energia in questo brano di Steve Miller Band in Jet Airliner, una grande antica conoscenza di Radio Fausto e dei programmi di allora. Ma perché però è stato giusto e bello anche riproporlo oggi. Bene ragazzi, procediamo, perché sì, dopo Hallstatt, il villaggio di cui vi parliamo prima, il viaggio che ho appena compiuto non è terminato lì, no. Un tappone di altri 800 km mi sono spinto un po' più su, addirittura in Polonia. Una città che avrei voluto visitare da tempo per vari significati. Parliamo di Cracovia.

Bella, bella, bella questa musica di Rod Stewart, che ci è tornata così a fare capolino nel nostro John the Road con The Old Heart of Mine. Ci siamo ascoltati oggi. Va bene, sempre Radio Fausto, gente, è sempre Giorgio Pongiluppi con voi ancora per una mezz'oretta, grosso modo. No, mi stavo dicendo di questa città, Cracovia, che avrei già da tempo voluto visitare, ed è stata davvero una piacevolissima sorpresa, una bella città in sé, piena di storia, piena di fascino, e poi naturalmente nel mio caso, insomma, è stata fatta oggetto di questo pellegrinaggio in quanto un grande appassionato cinefino quali sono.

Un po' di buona musica italiana con, beh, insomma, un cantante delle nostre parti, delle mie parti, Neck, proprio qui a una trentina di chilometri da casa mia, con la sua Sei solo tu. Altro mega classico nel nostro John the Road, fa capo Billy Joel e il Move Now.

No, dicevo che insomma Cracovia, di là della bellezza della città in generale, insomma, è stata per me davvero una tappa importante in quanto appunto location di uno dei film più memorabili della storia del cinema. Naturalmente parliamo di Schindler's List, girato proprio qui da Steven Spielberg, e qui ho girato in lungo e in largo per chilometri alla ricerca di tutte quelle location che hanno reso questo celebre film un

è uno dei brani più, tra virgolette, più impegnati del grande Elvis Presley, qui in If I Can Dream. No, vi stavo dicendo appunto di questi luoghi davvero storici, straordinari, fatti appunto location del grande film di Steven Spielberg, del suo Colossal. E poi naturalmente una volta a Cracovia non potevo fare a meno, non ci mancherebbe altro, di far visita al campo di Auschwitz-Birkenau. Non ci ero mai recato ed è stata davvero una visita importante, toccante, di cui vabbè non voglio dire più di tanto perché è una cosa abbastanza così personale. Ragazzi, comunque siamo in chiusura del nostro secondo slot e ci ritroveremo tra pochissimo.

When I Was Your Man, era Bruno Mars nell'apertura del nostro terzo e ultimo slot del Joe on the Road di oggi. Beh ragazzi, sapete che vi dico? Che la Polonia è davvero un bel paese, e poi là, tra l'altro, non ero l'unico a essermela fatta tutta per strada. Ho trovato, devo dire, sul posto parecchi italiani.

Gun. Remo Forer, Wonder Gun. Beh, allora, come vi dicevo, non ero l'unico tra gli overlander. Adesso me l'ha fatta tutta per strada. Tanti automobilisti, famiglie, ma anche tanti, naturalmente, motociclisti. Ragazzi, è la volta di Cyndi Lauper.

Beh, anche lei si è un po' stanchina e ha guidato tutta la notte. Drove All Night era Cyndi Lauper qui all'apice della sua carriera con questo splendido brano. Avanti ancora con il John DeRosa. Ah, poi naturalmente ragazzi, se volete visitare il sito motoavventura.it e trovate un po' i report di viaggio, filmati, foto eccetera. Adesso degli ultimi devo ancora mettermici un attimo per editarli e pubblicarli, ma a breve arriveranno. Un altro bellissimo brano arriva da Howard Jones, No One Is To Blame. Radio Fausto, Giorgio Pongilupi, ancora assieme, dai, per una decina di minuti, grosso modo. Buon ascolto!

Belle, belle le sonorità sprigionate da questo brano di Howard Jones, No One is to Blame. Va bene ragazzi, oltre al sito www.motoavventura.it, beh, c'è anche da menzionare il canale YouTube Motoavventura Live, e qui naturalmente vedrete un po' tutti i video che riusciamo a produrre nel nostro girovagare, ma poi anche non solo quelli editati, ma anche quelli live, quelli che proprio con una o addirittura due telecamere a volte così ci cimentiamo anche in una diretta, commentando un po' a braccio, naturalmente non siamo dei professionisti, i luoghi che attraversiamo e che visitiamo. Ragazzi, siamo in chiusura. Chris Rea, Looking for the Summer. Ciao, alla prossima!

Sentite un po' con che popò di musica mi presento oggi, con che razza di base mi presento, una roba assolutamente pomposa, cinematica, non saprei più come definirla. Va bene ragazzi, ciao a tutti, siamo di nuovo assieme, Giorgio Pongilupi, Radio Fausto Web e Web Radio naturalmente. Ci teniamo compagnia per altri 60 minuti ascoltando chiaramente della buona musica, almeno me lo auguro che lo sia anche per voi, e parlando naturalmente anche un po' di luoghi, itinerari, posticini dove è consigliabile andare a farsi un bel viaggetto. Quelli via terra, quelli che io prediligo. Poi naturalmente nulla vieta che uno scelga l'aereo per poi invece magari dopo proseguire con un'auto a noleggio. Vabbè, insomma, io comunque quelli che prediligo di più sono quelli che proprio sono i cosiddetti viaggi overland. Partiamo con una bella canzoncina.

Siamo partiti quindi con un brano, una canzoncina piuttosto gradevole, molto easy, molto semplice, quella di Carly Rae Jepsen in Call Me Maybe. Va bene ragazzi, allora l'altra volta ci eravamo lasciati parlando della Tunisia, ma non abbiamo mica finito perché ci sono altri luoghi da segnalare decisamente importanti. A riguardo anche di quel periplo che vi dicevo, Tamerza, Redejef, eccetera, ragazzi non dimenticatevi, se andate da quelle parti, far visita all'oasi di Cebica. Tanta roba, un palmeto con una cascatella, davvero molto molto scenografica la cosa. Abbiamo Leona Lewis, Better in Time.

Beh, una grande voce è quella di Leon Lewis, che ci siamo riascoltati oggi nel nostro ottavo appuntamento con il Joe On The Road, il mio programma, Giorgio Pongiluppi, naturalmente sempre su Radio Fausto. Va bene ragazzi, allora dopo poi indicheremo anche qualche altro luogo del sud della Tunisia, assolutamente raccomandabile.

Allora, raga, questo era Alan Walker con la sua Faded. Va bene, proseguiamo. Vabbè, se quella di prima aveva qualche anno, quella che abbiamo adesso in sottofondo, insomma, ne ha qualche decade. Insomma, è giunto il momento del classic moment. Beh, ragazzi, sono gli ABBA, tornano con Dancing Queen.

Beh, quella gloriosa band svedese che praticamente sbancò tutto quanto in quegli anni. E beh, niente, sono tornati oggi tra noi con la regina del ballo, Dancing Queen, una delle loro, diciamo, icone dal punto di vista discografico. Ragazzi, allora, abbiamo un altro brano? Abbiamo Laura Pausini. Un fatto ovvio.

Era la grande voce di Laura Pausini con Un fatto ovvio. Beh ragazzi, siamo in chiusura del nostro primo slot, del nostro Joe on the Road, giunto all'ottava puntata, all'ottavo episodio, dai, mettiamola così. All'ottavo episodio e Giorgio Pongiluppi naturalmente al microfono. Bene ragazzi, io direi che ci lasciamo qualche secondo e torniamo non a breve, a brevissimo. John Party, sporco sui miei stivali, dirt on my boots.

Dirt on My Boot era John Party. Sai che c'è? Questo brano mi ricorda tanto il grande Roberto Parodi, giornalista, youtuber, poi cos'altro, scrittore, ingegnere, insomma davvero un talento incredibile. Questo personaggio che qualche anno fa si è proprio cimentato in una trasmissione a puntate in onda anche sulla Rai, se non ricordo male, Il Diario della Motocicletta.

Un bel brano di One Direction, Story of My Life. Ragazzi, sempre Radio Fausto Web, Giorgio Pongiluppi, lo dico fino alla perdifiato, e questo è Joe on the Road in un altro momento flashback. Elvis Presley, Suspicious Mind.

La grande musica, naturalmente su Radio Fausto, e questo è un grande flashback dal passato, Elvis Presley con Suspicious Mind, un grandissimo brano. No, stavo appunto parlando del Roberto Parodi, no, che si era cimentato qualche anno fa in un programma, un road movie, chiamiamolo così, passato... mi pare anche sì, sulla Rai sicuramente, e il programma si chiamava Il diario della motocicletta in 5-6 episodi, se non ricordo male. Beh, davvero molto belli, girati tra Medio Oriente, Balcani e anche la Spagna. Roberto Parodi viaggiava con gli amici in sella alle loro motociclette, davvero molto molto bello, magari lo potete ripescare andando a cercare sulla piattaforma Rai Play, ok? Proseguiamo, ancora musica, e Giorgio Pongilupi vi tiene compagnia.

0: There's a way.
1: Abbiamo anche ascoltato Lady Gaga oggi con noi in Always Remember Us This Way, dall'album A Star Is Born, nata una stella. Va bene, ancora un po' di brani li abbiamo ancora per arrivare a fine, al termine, al traguardo della nostra ottava puntata del Joe on the Road. Un altro classico, Cat Stevens. E questa è la celebre Father and Son.
2: It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know.

to go. Father and Son, Cat Stevens. Allora ragazzi, non abbiamo abbandonato anche il discorso sulla Tunisia, tutt'altro. Allora, vi stavamo dicendo l'altra volta di quelle location, Star Wars, ce n'è un'altra, dopo l'abitato di Nefta. Dopo l'abitato di Nefta, ma diciamo una decina di chilometri, nel bel mezzo del Chott el Jerid, c'è la casupola di Lars. Chi segue la saga sa di cosa parlo. Intanto Bachman, Turner, Overdrive.

You Ain't Seen Nothing Yet era Bachman Turner Overdrive, mitico album, mitico brano naturalmente. Va bene, allora vi dicevo della casa di Lars, questa casupola, insomma l'avrete vista mille volte in Star Wars. Ebbene, la potete ancora vedere, oddio, adesso credo sia un po' malconcia, quando mi recai io, una decina di anni fa, credo, con il buon Claudio Di Lorenzo in sella alle nostre moto. Tra l'altro, facilissimo arrivarci, perché poi proprio si percorre qualche paio di chilometri, credo, all'interno del Ciotel Geridio, quindi potete tranquillamente arrivarci con i vostri mezzi. Adesso dicevo un pochettino mal ridotta, però insomma, gli amanti della saga naturalmente non vorranno così non perdere l'occasione di fare questo, di arrivare a questo luogo di pellegrinaggio. È la volta di Kygo e Selena Gomez in It Ain't Me.

Sempre amici Radio Fausto Web, Giorgio Pongiluppi, Joe on the road, qui Caigo e Selena Gomez in It Ain't Me. E quasi non sciogli lingua, vabbè. Allora, raga, stavamo parlando della Tunisia, beh, ci siamo occupati fino ad ora della parte, diciamo, sud-occidentale. Adesso è il momento di cambiare.

Beh, grandissimo interprete, grandissimo cantante, Sam Smith, e il modo in cui appunto interpreta questo brano. Fire on Fire, Sam Smith, Radio Fausto. Ci stiamo avvicinando verso la fine, beh, ancora un po' prestino, però dai, abbiamo ancora un po' di brani. Ragazzi, questa fece uno scalpore incredibile quando uscì, ve la ricordate, quella ragazzina? Vabbè, era una bellezza, devo dire, imbarazzante. E il brano altrettanto, Moi Lolita, Alizée.

0: Sì, insomma, lei naturalmente il brano così orecchiabile, ma anche l'album, non so se ve lo ricordate, di lei che si reca in discoteca, insomma, fa impazzire un po' tutti. Allora era Alizé con Moi Lolita. Abbiamo Remo Forer, Water Gun.
1: Hide and seek, grow to be the kings we dreamed.

0: gone.
1: Beh, allora dicevamo della parte sud-orientale invece della Tunisia, di cui non abbiamo ancora parlato, beh, riserva degli altri scorci davvero bellissimi, importanti. Come, vabbè, intanto l'oasi di Xarghilan, che adesso la si può comodamente raggiungere anche con una strada asfaltata.

0: una grandissima interprete, Tracy Chapman. Oggi abbiamo ascoltato con The Promise, un brano davvero stupendo. Va bene ragazzi, ora però di lasciarci, perché come al solito rischiamo di sforare, anzi forse abbiamo anche già sforato, e comunque non prima di avervi ricordato non solo, va bene, l'oasi di Xarghilan, stiamo parlando della parte sud-est della Tunisia, ora facilmente raggiungibile anche con una strada comodamente asfaltata, non era così qualche anno fa, ma anche non dimenticate, se siete da quelle parti, le città, i villaggi, anzi per meglio dire i villaggi sempre nella parte sud-est, a qualche chilometro dalla città di Tatooine, ricordate di visitare appunto i villaggi di Chenini e Douaré, due luoghi che sicuramente vi rimarranno impressi. È tutto per oggi, Giorgio Pongiluppi vi saluta, Joe on the road, ci ritroviamo alla prossima, salutiamo anche naturalmente chi ci segue. Rimanete comunque in ascolto su Radio Fausto Web. Ciao ciao ciao!
1: On the road, le migliori playlist dei tuoi viaggi sono solo su Radio Fausto.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile. Stai come me.

0: Ciao, ciao a tutti amici, mi sentite? Mi sentite? Sì, dai, adesso sì, adesso sì. Allora ragazzi, come siamo andati nelle prime due puntate? Cosa, apertamente, ditemi cosa ne pensate. Vabbè ragazzi, però perdonatemi perché qualche così imperfezione, qualche inesattezza è dovuto anche al lungo letargo di quasi 30 anni di assenza, di digiuno dai microfoni. Va bene, dai ragazzi, siamo tornati per la terza puntata di Joe on the Road e naturalmente saranno altri 60 minuti di buona musica, me lo auguro, e spero naturalmente che siano di vostro gradimento, ma parleremo anche di luoghi, di località, di viaggi. In particolare oggi voglio parlare di qualche percorso da fare. Vabbè, io adesso mi rivolgo principalmente ai motociclisti, ma nulla vieta che si possa percorrere queste strade qui di cui vi parlerò anche naturalmente su quattro ruote o come volete voi, insomma, come volete voi. Va bene ragazzi, è tutto pronto anche per la nostra nuova puntata. Beh, allora diamo subito spazio alla musica. Oggi partiamo con un brano italiano.
1: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te.

Chissà se Vasco Rossi si ricorda ancora di quella visita che fece. Beh, ragazzi, andiamo indietro nella notte dei tempi. Quella visita che fece a noi di Radio Fausto, appunto N anni fa, non diciamo quanti, dai. Vabbè, gli studi di Radio Fausto, la Radio Fausto on the air, naturalmente, sto parlando. Bene, allora, primo brano per oggi, come nelle favole, Vasco Rossi, è davvero un bellissimo brano per partire. È la volta di Depeche Mode e la loro Enjoy the Silence.

godersi il silenzio. Beh, insomma, è un po' inappropriato, no? Come titolo in questo momento che stiamo trasmettendo buona musica. Quindi dai, per il momento è meglio la musica. Poi certo, in altri invece è meglio il silenzio, no? Stavo ancora ricordando di quella visita del buon Vasco Rossi agli studi di Radio Fausto anni addietro. Perché anche lui allora era un collega, eh?

così serio, So Serious, era Electric Light Orchestra con il suo grandissimo frontman Jeff Lynne. Sì, me lo dicevano quando ero ragazzino, sei così serio. Vabbè, ragazzi, ero così. Poi vabbè, però negli anni sono rinsavito. Allora ragazzi, parliamo di quei percorsi di cui vi accennavo prima. Beh, uno molto semplice, molto facile, ragazzi. Siamo in Provenza, in Costa Azzurra, beh, poco più a nord della Costa Azzurra. Percorrete la D6202, arrivate a Entrevue, un villaggio che da solo vale il viaggio.

Era la volta di James Blunt con The Truth. Davvero bella, simpatica questo brano, simpatica questa canzone che ci ha cantato questo ex ufficiale dell'esercito inglese. Va bene, allora siete arrivati a Entrevue, avete scoperto sulla cartina dove si trova, è molto semplice ragazzi. Dopodiché, beh, la strada mica finisce lì, anzi, il bello viene dopo. Ne parliamo dopo Bryan Adams con un grandissimo classico, Heaven.

Lo ammetto, sono un super fan, lo sono sempre stato, di Bryan Adams, questo grandissimo rocker canadese, e questa sua musica, pura magia, Heaven, da Reckless, il glorioso album di una trentina e passa di anni fa. Tanta roba, ragazzi. Allora, vi stavo dicendo, di questa strada arriva a Entrevue, naturalmente dovete fermarvi, perché solo a Entrevue è un villaggio che pare uscito dal mondo delle fiabe, davvero pittoresco. Proseguite qualche chilometro, girate a destra e troverete le indicazioni per le Gorges de Dalhous, le gole del Dalhous, ragazzi, delle rocce, una strada che serpeggia tra queste gole, delle rocce con i colori che virano dall'ocra al rosso, al violaceo, qualcosa davvero di eccezionale. Proseguite per qualche decina di chilometri, alcuni punti sono davvero spettacolari, non potrete non fermarvi a immortalare, fotografare, filmare con tutto quello che avete a disposizione. E poi non è ancora finita, si arriva all'abitato di Guillemesse e questo ve lo dico dopo, dai!

Correva l'anno 1984, era Cool and the Gang con la loro Fresh. Bella, bella. Allora, dove eravamo rimasti? Si arriva a Guillemes, questo villaggio praticamente posto sulle prime propaggini delle Alpi Marittime. E beh, poco prima dell'abitato, girate a destra,

e percorrete un'altra strada di montagna che vi porta proprio verso est, in direzione Italia, così per intenderci, no? E salite di quota fino a Beville, e poi ancora, sì, Beville, e qui ripuntate a sud. E qui un'altra meraviglia nella meraviglia. Le Gorges du

Grandissimo Phil Collins e la sua You Can't Hurry Love, un brano in origine delle Supremes. Allora, vi stavamo dicendo appunto di questo percorso davvero eccezionale ad anello sostanzialmente, ma poi potete anche deviare e prendere per la mitica Route Grand Alp, la strada alpina che vi farà attraversare tutti i più famosi passi del Tour de France.

Go Gentle, cantava Robbie Williams, vai piano, beh ragazzi, sì, naturalmente andiamo piano, soprattutto quando dai ci godiamo, non so, la nostra moto e facciamo un bel percorso panoramico, guardiamoci un po' attorno, non facciamo gli smanettoni, dai. Un po' di buon rock and roll anni 80, Rio Speedwagon.

Ma quanta energia dà questa musica? Non per nulla è tra le mie playlist che mi ascolto così nelle lunghe percorrenze, nei lunghi trasferimenti di quando viaggio in moto. Uno stupendo brano che ho ripescato così dalle vecchie mie cassette stereo sette che avevo da qualche parte. E allora è saltata fuori questa Love is Rock di Rio Speedwagon. Non ci spostiamo tanto però negli anni, con la prossima canzone di Rick Ocasek. Chi lo ricorda? Chi lo conosce? Il frontman di quel famosissimo gruppo The Cars, qui però da solo, Emotion in Motion. Beh, titolo più che mai azzeccato, Emozioni in Movimento.

Ricoca Ziki Motion in Motion. Mi dimentico sempre. Devo ricordarmi di dire che sì, siete su Radio Fausto, alla web radio. Io sono Giorgio Pongiluppi. Siamo assieme in Joe on the Road. Non lo dico mai, vabbè, adesso l'ho detto. Grazie, andiamo avanti. Un grande cantautore americano, è la volta di Jackson Browne.

Grandissimo pezzo questo di Jackson Browne con la sua These Days. Avanti ancora, sempre negli USA rimaniamo, un brano forse un attimino un po' più leggero, ma sempre di grande raffinatezza. Ragazzi, sempre Radio Fausto, adesso ho cominciato a dirlo, non smetto più. Lionel Richie, Just For You.

splendido pezzo di Lionel Richie in Just For You, Just For You, solo per te, solo per te. Ragazzi, parlando sempre di viaggi, abbiamo citato del sito che abbiamo noi amici, amici delle due ruote, dei viaggi in moto, si chiama Moto Avventura, ve l'ho enunciato così durante una delle nostre scorse puntate, però potete anche andare a vedere il canale YouTube, quello appunto sempre di Moto Avventura, Moto Avventura Live si chiama il canale. Beh, siamo sempre noi e non siamo un tour operator, lo dico fino a perdifiato, alcuni ci confondono, dice ma guarda, ma cosa organizzate per il prossima, la prossima estate, dove andate, quanto fate pagare? No, no, assolutamente nulla di tutto questo.

Sir Elton John con uno dei suoi grandi capolavori, forse un po' più nascosto degli altri. Questa era Border Song. Allora vi dicevo, venite anche a visitare il canale YouTube Moto Avventura Live, dove appunto farete un po' incetta dei video che abbiamo realizzato fino ad ora, di luoghi, percorsi, gadget che utilizziamo, eccetera. È la volta di Sam Smith.

Era Sam Smith da niente poco di meno, registrato questo brano negli Abbey Studios di Londra, i famosi studio dei Beatles, beh, molti di voi li conosceranno. In questo indimenticabile brano di Cyndi Lauper, però poi da lui magnificamente reinterpretato, Time After Time. Altro grande della musica, Steve Winwood, Back in the High Life Again.

Beh ragazzi, siamo quasi in chiusura, anzi siamo in realtà drammaticamente in ritardo, mi si fa segno di chiudere. Vabbè, io però provo ancora a buttare lì un ultimo brano, dai, mi sembra brutto finire così, no, dai, un'altra la mettiamo dentro. Intanto abbiamo ascoltato Steve Winwood con Back in the High Life Again, un altro meraviglioso brano di qualche anno fa. Beh, il classico dei classici, no? Earth, Wind and Fire, Fantasy. E con questo è tutto, e con oggi è tutto. Ragazzi, io vi ringrazio, Giorgio Pongilupi in Joe on the Road, vi saluto, vi ringrazio e tornerò presto con nuovi mirabolanti percorsi, sempre su Radio Fausto Web Radio. Ciao a tutti, raga!

0: Whatever.
1: Radio Fausto, la colonna sonora dei tuoi ricordi.

0: Radio Fausto, la colonna sonora dei tuoi ricordi.
1: Ciao, ciao, ciao amici, eccoci di nuovo qui online dopo, reduci dalla puntata zero di Joe on the Road. Ragazzi, dai, non è andata poi malissimo, pensavo peggio, vi dico la verità. Certo, sono ancora un attimino arrugginito, ma col tempo, dai, pensiamo di prenderci un attimino la mano. Va bene, allora, l'avete sentita la puntata, la puntata zero? Se ve la siete persa, comunque nel nostro palinsesto troverete di sicuro, ammesso che desideriate farvi del male, troverete di sicuro delle repliche. Allora, siamo pronti con un nuovo palinsesto che è già pronto e in arrivo, eccolo qua, pronti, via! Allora, ieri siamo partiti con un brano del 1979 e oggi non vogliamo essere da meno, per cui ribadiamo 1979, cambia naturalmente la musica, Sister Sledge, We Are Family. Ragazzi, la musica gloriosa di quegli anni, un po' di rhythm and blues, questo grande pezzo composto e prodotto da Bernard Edwards e Neil Rogers.

siamo una famiglia oppure no? Allora, l'altro giorno un amico che ha sentito alla puntata zero di John the Road mi ha detto: ma senti, ma Radio Fausto trasmette ancora sui 105-800 MHz? E ho detto: no, guarda, è cambiato un po' tutto. Adesso siamo online, siamo naturalmente sul web e quindi ci puoi trovare a determinato indirizzo. Ragazzi, ci spostiamo un po' più avanti come epoca, anzi sarebbe più corretto dire come era. Abbiamo un grandissimo interprete che io personalmente reputo un genio. Parliamo di Stromae con la sua Formidable.

Assolutamente un genio questo ragazzo, Stromae, con la sua formidabile, incredibile, la sua espressività, la sua genialità anche. Non so se avete, vi siete imbattuti nella visualizzazione di qualche suo video, sono davvero incredibili, incredibili. Va bene ragazzi, allora da Racine Carrel, questo album che ospitava questa splendida canzone, proseguiamo, andiamo ancora avanti, saltiamo un po' di qua e di là nelle epoche e troviamo un altro brano, beh, di quei tempi che furono, no? Tipiche voci in falsetto dei Bee Gees in Spirits Having Flown.

Beh, davvero era il magic moment quegli anni dei fratelli Gibb, i Bee Gees, tra l'altro riportati in uno splendido documentario che ho avuto modo di vedere qualche mese fa su Sky, dove ripercorreva appunto la vita e la straordinaria carriera di questi ragazzi australiani che poi emigrarono subito in Inghilterra, dove trovarono un grandissimo successo. Ora credo che sia rimasto in vita solamente il grande Barry Gibb, purtroppo gli altri credo siano scomparsi, non vorrei sbagliare. Comunque, avanti ancora con la musica, ragazzi, poi parleremo ancora della Spagna e dell'Andalusia, che abbiamo accennato qualcosa durante la scorsa puntata. Ci torneremo su, comunque. Intanto, Mark Knopfler.

Beh, le sonorità che esprime Mark Knopfler in questo brano sono davvero incredibili, sudamericane, ma più che sudamericane, proprio andine, no? Questo brano Postcards from Paraguay, cartoline dal Paraguay. Va bene, ragazzi. There is a star that lights the road. È la volta di Alistair Griffin in Jazz Drive.

0: splendida canzone di Alistair Griffin in Just Drive, quello che poi piace fare a me, cioè solo guidare. E qui l'abbiamo sentita in questo bel brano che già da un po' che non sentivo, allora ho pensato bene di riproporlo. Allora ragazzi, sì, stavamo parlando la volta scorsa di quella zona spettacolare nel sud della Spagna, un segmento di Andalusia, parliamo di Cabo de Gata e poi il deserto di Tabernas. E giustamente qualcuno mi ha fatto presente che, beh, insomma, se si va in quelle zone non si può non visitare i tipici pueblos blancos, cioè i paesini proprio tipici bianchi, imbiancati a calce, che si possono trovare in quelle zone, con quelle tipiche abitazioni, tipici edifici bassi, troncoconici, le forme che ci sono da quelle parti. E ricordo esattamente anche di aver soggiornato in un hotel chiamato Hotel Cortijo El Sotillo, andatelo a cercare, è nei pressi di San José, e questo hotel in particolare è stato tra l'altro fatto oggetto negli anni, fine anni 60, dal nostro Sergio Leone, è proprio durante la trilogia degli spaghetti western, in particolare nel primo, in Un pugno di dollari, ecco, in questo hotel ho soggiornato e lì ritrovi anche le fotografie fatte allora, fatte proprio dalla troupe cinematografica che girava in queste zone che allora erano assolutamente desertiche, erano solo un paesino di pescatori sul mare o poco più, adesso invece sono paesi assolutamente vocati al turismo. Facciamo una passeggiata per Memphis?
1: Put on my blue suede shoes and I boarded the plane.
0: Dove tutto ricorda il grande Elvis. Qui a cantare però è Cher.

È uno dei miei grandi sogni, andare negli USA e in particolar modo a Memphis. E perché no, andare assolutamente anche a Graceland, a rendere omaggio a quel grandissimo artista qual era Elvis Presley, e naturalmente anche Cher ha dato il suo contributo con questo splendido brano, che in realtà non è suo, è di Mark Horn. Abbiamo Tracy Chapman.

Avevamo Tracy Chapman con un brano davvero meraviglioso, Telling Stories, da un album che mi pare fosse del 2002, se non ricordo male. Sì, perché mi ricordo benissimo che l'ascoltai e la riascoltai sul traghetto che ci portava verso il Medio Oriente quell'anno, in moto con anche la moglie, il fratellone, eccetera. Bei ricordi, va bene, ragazzi, ancora un brano un pochino più leggero, ma piacevolissimo. Stephanie Mills, eccola qua. Never knew love like this before.

Beh, è davvero un brano piacevole questo di Stephanie Mills, Never Knew Love Like This Before. Va bene, allora, beh, certamente parlando di viaggi, accidenti, non avevo ancora fatto menzione del sito che abbiamo io e alcuni amici, proprio dei viaggi nostri che facciamo, che realizziamo prevalentemente in sella alle due ruote. Infatti il sito si chiama Moto Avventura, potete andare tranquillamente a vedere, è gratuito, non si paga nulla. E così è creato proprio solamente per passione da noi amici, e riportiamo quelli che sono appunto i nostri report di viaggio, ma anche i video che bene o male riusciamo a realizzare, oltre che naturalmente a tutti i gadget che i motociclisti devono per forza avere se vogliono viaggiare con una certa così sicurezza, eccetera eccetera, un certo comfort e quant'altro. Va bene, se volete, se vi va, potete andare a dare un'occhiata a www.motoavventura.it. Abbiamo Dua Lipa?

Dua Lipa, Love Again. Stavamo dicendo, il discorso Spagna. Certo che un pochettino più ad ovest di dove, della zona che vi stavo illustrando, cioè un pochettino più ad ovest della provincia di Almeria, naturalmente c'è la Sierra Nevada. E qui, ragazzi, c'è una strada che parte da Granada, sì, e arriva fino a 3000 metri. O meglio, ci arrivava, dopo vi dirò.

Avevamo anche Rod Stewart oggi con Downtown Train, uno dei suoi brani, vabbè, perlomeno per me, preferiti, più belli in assoluto. Vabbè, vi stavo dicendo di questa strada meravigliosa che, beh, fino a un 15-20 anni fa raggiungeva, una strada asfaltata, raggiungeva da Granada la quota ragguardevole di oltre 3.000 metri, praticamente sembrava di essere su Marte. E questa strada raggiungeva un osservatorio, solo che da qualche anno è stata chiusa ai veicoli a motore, quindi no a moto e naturalmente automobili eccetera, fino a 2200 metri, poi lì si lascia la macchina e quello che è e si può proseguire solamente a piedi, forse in navetta, oppure naturalmente per gli amici delle due ruote ma senza motore, in bicicletta, senza motore a scoppio intendo, in bicicletta si può salire fino su, e da lassù si poteva avere una splendida veduta sul vicino Mar Mediterraneo, sullo Stretto di Gibilterra. Vabbè, lo Stretto di Gibilterra era un attimino un po' più ad ovest, ma comunque insomma ci siamo capiti. Va bene, dai, adesso lasciamo perdere un attimino i luoghi, le località del sud della Spagna. Certo che non basterebbero 10 puntate per elencarli tutti, davvero sono così numerosi e così spettacolari da raggiungere. Come ho già detto, in auto va bene, naturalmente in aereo, ma soprattutto credo in motocicletta. Va bene ragazzi, ripartiamo ancora con un altro slot di brani davvero molto molto interessanti. Abbiamo un brano nuovo di Bill Joel, ma che però riassapora anche il suo grandissimo passato. Non so se avete visto il video di questo suo ultimo brano. Vabbè, dai, ne parliamo dopo. Please.

Beh ragazzi, questo video se non l'avete ancora visto dovete assolutamente vederlo. Oltre che un grandissimo brano, quest'ultimo di Billy Joel, Turn the Light Back On, in pratica riaccendete le luci, e beh lui le riaccende anche sul suo passato, proprio in questo video, non voglio spoilerare, ma lui praticamente canta da giovane questa canzone attraverso le epoche, qualcosa davvero incredibile e reso possibile naturalmente dall'intelligenza artificiale. Ragazzi, abbiamo gli 883.

Eh no, hai proprio ragione, Max Pezzali, con un deca, ma neanche oggi si può più andar via e non ti basta neanche in pizzeria, è proprio vero, sante parole, vabbè, questa era tra l'altro la sigla di quella miniserie dal travolgente successo che abbiamo visto un po' tutti, credo, su Sky, davvero ben realizzata e non per nulla, infatti, il successo è stato davvero notevole. Allora, con un deca avevamo gli 883 da Hanno ucciso l'uomo ragno, quel glorioso album di quel tempo che fu, che neanche ormai mi ricordo più l'anno. Va bene, andiamo avanti ancora, abbiamo un altro classico, questa volta Mike Oldfield e la sua Moonlight Shadow.

Beh, credo che questo brano a suo tempo, l'automobile che mi prestava mio padre, vabbè, insomma, e questo brano nelle cassette che si usavano allora, credo di averle praticamente bruciate. Era Mike Oldfield con Moonlight Shadow, con la grandissima voce di Maggie Reilly. Ancora tra i rocker, qui c'è John Cougar Mellencamp. Beh, Cougar, ragazzi, non abbiamo ancora detto che siete su Radio Fausto, Web Radio, Giorgio Pongiluppi, Joe on the Road. Human Will.

John Cougar Mellencamp, un grande rocker nordamericano che qui abbiamo ascoltato con The Human Wheels, un bellissimo brano che da un po' mi mancava, devo dire. E dire che era uno tra i miei preferiti di allora. Va bene, da un grande rocker nordamericano a un grande rocker italiano, Ivan Graziani, con un brano, forse non il suo più famoso, ma di sicuro uno tra i suoi più belli. Fuoco sulla collina.

0: grandissimo chitarrista Ivan Graziani dall'Abruzzo, abruzzese era, Ivan Graziani con furore qui con Il Fuoco sulla Collina. Ragazzi, per oggi è tutto, dobbiamo chiudere, siamo drammaticamente in ritardo. Io vi saluto, vi ringrazio. Joe on the road torna alla prossima puntata, ma non ci sono solo io, perché sì, si sta scaldando in panchina anche anzi è una voce che sicuramente riconoscerete subito, si sta scaldando in panchina e a breve arriverà. Non posso spoilerare nient'altro. Ragazzi, grazie ancora di tutto, vi saluto, torneremo presto di nuovo, mi raccomando rimanete sintonizzati su Joe on the Road e naturalmente su Radio Fausto. Ciao!
1: On the Road, le migliori playlist dei tuoi viaggi sono solo su Radio Fausto.

0: La grande musica è solo su Radio Fausto.
1: E beh, siamo di nuovo qui, raga. Così siamo alla quinta puntata, ormai non riesco più nemmeno a contare. Va bene, quinta puntata del Joe on the Road, dove ricordo Joe sta per il sottoscritto Giorgio Pongiluppi ai microfoni della Renew Radio Fausto, quella web, la Radio Fausto online. Ben altra cosa era naturalmente quella on the air di qualche decennio fa, però siamo sempre noi. Allora, salve a tutti, spero le abbiate gradite le scorse puntate, dove abbiamo parlato un po' di viaggi, un po' di itinerari, un po' di luoghi speciali da raggiungere on the road, appunto via terra, con le nostre moto piuttosto che le nostre automobili. E anche oggi daremo qualche consiglio su qualche luogo davvero davvero interessante. Che dite, partiamo? Abbiamo già un po' di musica in sottofondo. Qui sono i Blue, assieme a Sir Elton John ci cantano Sorry Seems to Be Hard This World.

Bella questa ballata tipica irlandese di Ed Sheeran in Galway Girl. Siamo immersi in queste atmosfere irlandesi. Beh, stavo riflettendo che effettivamente a me manca un viaggio da quelle parti. Beh, Dio, del resto un pochettino così nel nord Europa non è mai stato frequentato da me in maniera significativa. D'altronde, vabbè, ho sempre preferito i paesi, posti un po' più caldi come atmosfera. Però. Nick Kershaw! L'indovinello, The Riddle, Nick Kershaw.

è venuto anche a farci visita Nick Kershaw con questo grande successo del passato, con il suo indovinello The Rhythm. Bella, bella, bella. Qualcosa di decisamente più contemporaneo è di un grandissimo musicista, Mark Knopfler. Dal suo ultimo album, One Deep River, abbiamo Two Pair of Hands. Grande musica su Radio Fausto.

Beh, come sempre, musica di grande, così, autorevolezza, di grande eleganza, di grande raffinatezza, quella espressa da Mark Knopfler in quest'ultimo album, One Deep River in Two Pair of Hands, due paia di mani, va bene. Ok ragazzi, allora, no, stavamo parlando di viaggi e vabbè, mi vorrei di nuovo concentrare ancora, l'abbiamo già fatto, ma questa volta su in una zona particolare della Spagna. L'altra volta, la volta scorsa, ci eravamo occupati dell'Andalusia, di una zona particolare dell'Andalusia. Adesso ci spostiamo un pochettino più a nord, dalle parti di Toledo, ma non solo.

Un tipico brano anni 80, abbiamo ripescato America con la loro Survival. Allora vi stavo dicendo di questa zona della Spagna, siamo nella regione della Mancia Castiglia, esattamente. Beh ragazzi, Toledo, bellissima città che vi consiglio naturalmente di andare assolutamente a visitare, si respira un'atmosfera davvero davvero unica, bella e qui naturalmente venivano forgiate le famose lame di Toledo, le spade, però ragazzi, un pochettino più a sud, parliamo di un'ottantina di chilometri, se andate da queste parti non potete non raggiungere anche la località di Consuegra. Dovete sapere che nel vicino all'abitato proprio di Consuegra si erge una piccola collina su cui hanno eretto una sequela di mulini a vento, mi pare siano 7-8, adesso non ricordo esattamente quanti, che dominano sull'altipiano circostante, e sono i famosi mulini a vento a cui si è ispirato Miguel de Cervantes nel suo celebre romanzo parodia Donne Chisciotte della Mancia, quindi insomma si è ispirato proprio a questo luogo in particolare. Beh però insomma, al di là di questo ragazzi, vi assicuro che il colpo d'occhio di questa zona e da qui è assolutamente impareggiabile. Ok, proseguiamo, dai!

0: Amo visceralmente questo brano di Sam Smith con Like I Can, davvero bellissimo questo brano. Va bene ragazzi, proseguiamo, ditemi voi se questa non è una tipica musica on the road, dai. Vasco Rossi.
1: Non te l'aspettavi, eh? Invece, eccola qua. Come mi è venuta, a chi osa? Le mie canzoni nascono da sole. Vengono fuori.

Vasco Rossi dall'album Bollicine 1983, niente meno, e con una canzone per te. Ragazzi, sempre su Radio Fausto, Giorgio Pongilupi, Joe on the Road, questa è la quinta puntata.

La grande voce di Emily Sandé con Next to Me, la grande voce di questa cantante soul R&B, molto molto brava, britannica lei, credo sia. Ragazzi, un tuffo nel passato, quello più profondo, quello più glorioso dei Procol Harum. Brano eccezionale, Wither Shade of Pale. Radio Fausto, Giorgio Congiruppi.

Beh, un brano glorioso che si perde nella notte dei tempi. Non vi dico gli anni, vabbè, potete andare a verificare anche voi, lo scoprirete subito. Ha quasi i miei anni questo brano, comunque sempre verde, un intramontabile With a Shade of Pale, un grandissimo classico che ci hanno fatto riascoltare i Procol Harum. George Harrison, da Cloud Nine, Fish on the Sand.

George Harrison, ancora lui in Cloud Nine con la sua Fish on the Sand. Ragazzi, siamo in chiusura, no, insomma, siamo in chiusura del nostro secondo slot. Craig David. Questo DJ inglese che si era cimentato a fare anche musica, buona anche. E qui riascoltiamo in Walking Away.

I grandi successi sono solo su Radio Fausto. Questo è il jingle, ogni tanto passa. Vabbè, l'abbiamo fatto live questa volta. Ragazzi, era la volta di Craig David con la sua Walking Away.

0: it up. Loving, I'm living, so we turn it up. Yeah, we turn it up.
1: Così minutina, ma dalla voce davvero sostanziosa, Ariana Grande, che abbiamo riascoltato oggi con No Tears Left to Cry. Ragazzi, 1983. Beh, questo è un vero grande capolavoro riconosciuto ormai un pochettino da tutti. Sono Toto. Quel brano leggendario, leggevo quasi nato per caso, e in cui non credevano in tanti, e poi

Toto, Africa. Beh, sicuramente credo il loro brano più iconico. Poi leggevo l'altro giorno che un tizio, un po' originale magari se vogliamo, non ha badato a spese e ha creato, pensate, un'installazione permanente sonora nel deserto del Namib, in Namibia appunto. Questa installazione artistico-sonora, beh, non fa altro che suonare questo brano per sempre, per l'eternità, suonerà questo brano per l'eternità. Vabbè, insomma, personaggi piuttosto singolari, però insomma davvero un brano incredibile che ci siamo riascoltati. Così come ci riascoltiamo quest'altro grande successo dei Pretenders, I'll Stand By You.

La grande voce di Chrissie Hynde, qui ancora con i Pretenders, loro l'hanno credo più famoso. I'll Stand By You, ragazzi, siete sempre su Radio Fausto, ricordiamolo, dai, che è meglio. Giorgio Pongiluppi sono io e questa è Joe on the Road, ormai alla quinta puntata. Questo l'ho ripescato, non so, in qualche scaffale super polveroso, ma nessuno se la ricorderà, dai. Un tuffo nel passato, 1977 addirittura. È un brano italiano, avete già indovinato? Umberto Rosario Balsamo. Però tutti lo conoscevano come Umberto Balsamo.

La musica dei nostri ricordi, Umberto Balsamo, Umberto Rosario Balsamo, brano del 1977 con, un bel tuffo nel passato, L'Angelo Azzurro, L'Angelo Azzurro. Ragazzi, siamo quasi in chiusura, abbiamo ancora un paio di brani, dopodiché ci staccheranno la corrente. Primo successo di Madonna, Borderline.

Fu amore non a prima vista, ma fu amore al primo ascolto, questa Madonna a suo tempo con questo grande successo che la rivelò al mondo intero, Borderline. Ragazzi, siamo veramente in chiusura, ce la facciamo a passare quest'ultimo brano? Ma sì, dai, ormai. Phil Collins, ragazzi, ciao ciao ciao!

Sentite un po' con che popò di musica mi presento oggi, con che razza di base mi presento, una roba assolutamente pomposa, cinematica, non saprei più come definirla. Va bene ragazzi, ciao a tutti, siamo di nuovo assieme, Giorgio Pongilupi, Radio Fausto Web e Web Radio naturalmente. Ci teniamo compagnia per altri 60 minuti ascoltando chiaramente della buona musica, almeno me lo auguro che lo sia anche per voi, e parlando naturalmente anche un po' di luoghi, itinerari, posticini dove è consigliabile andare a farsi un bel viaggetto. Quelli via terra, quelli che io prediligo. Poi naturalmente nulla vieta che uno scelga l'aereo per poi invece magari dopo proseguire con un'auto a noleggio. Vabbè, insomma, io comunque quelli che prediligo di più sono quelli che proprio sono i cosiddetti viaggi overland. Partiamo con una bella canzoncina.

Siamo partiti quindi con un brano, una canzoncina piuttosto gradevole, molto easy, molto semplice, quella di Carly Rae Jepsen in Call Me Maybe. Va bene ragazzi, allora l'altra volta ci eravamo lasciati parlando della Tunisia, ma non abbiamo mica finito perché ci sono altri luoghi da segnalare decisamente importanti. A riguardo anche di quel periplo che vi dicevo, Tamerza, Redejef, eccetera, ragazzi non dimenticatevi, se andate da quelle parti, far visita all'oasi di Cebica. Tanta roba, un palmeto con una cascatella, davvero molto molto scenografica la cosa. Abbiamo Leona Lewis, Better in Time.

Beh, una grande voce è quella di Leon Lewis, che ci siamo riascoltati oggi, il nostro ottavo appuntamento con il Joe On The Road, il mio programma, Giorgio Pongiluppi, naturalmente sempre su Radio Fausto. Va bene ragazzi, allora dopo poi indicheremo anche qualche altro luogo del sud della Tunisia, assolutamente raccomandabile.

Allora, raga, questo era Alan Walker con la sua Faded. Va bene, proseguiamo. Vabbè, se quella di prima aveva qualche anno, quella che abbiamo adesso in sottofondo, insomma, ne ha qualche decade. Insomma, è giunto il momento del classic moment. Beh, ragazzi, sono gli ABBA, tornano con Dancing Queen.

Vabbè, quella gloriosa band svedese che praticamente sbancò tutto quanto in quegli anni. E beh, niente, sono tornati oggi tra noi con la regina del ballo, Dancing Queen, una delle loro, diciamo, icone dal punto di vista discografico. Ragazzi, allora, abbiamo un altro brano? Abbiamo Laura Pausini. Un fatto ovvio.

Era la grande voce di Laura Pausini con Un fatto ovvio. Beh ragazzi, siamo in chiusura del nostro primo slot, del nostro Joe on the Road, giunto all'ottava puntata, all'ottavo episodio, dai, mettiamola così. All'ottavo episodio e Giorgio Pongiluppi naturalmente al microfono. Bene ragazzi, io direi che ci lasciamo qualche secondo e torniamo non a breve, a brevissimo. John Party, sporco sui miei stivali, dirt on my boots.

Dirt on My Boot era John Party. Sai che c'è? Questo brano mi ricorda tanto il grande Roberto Parodi, giornalista, youtuber, poi cos'altro, scrittore, ingegnere, insomma davvero un talento incredibile. Questo personaggio che qualche anno fa si è proprio cimentato in una trasmissione

Un bel brano di One Direction, Story of My Life. Ragazzi, sempre Radio Fausto Web, Giorgio Pongiluppi, lo dico fino alla perdifiato, e questo è Joe on the Road in un altro momento flashback. Elvis Presley, Suspicious Mind.

La grande musica, naturalmente su Radio Fausto, e questo è un grande flashback dal passato, Elvis Presley con Suspicious Mind, un grandissimo brano. No, stavo appunto parlando del Roberto Parodi, no, che si era cimentato qualche anno fa in un programma, un road movie, chiamiamolo così, passato... mi pare anche sì, sulla Rai sicuramente, e il programma si chiamava Il diario della motocicletta in 5-6 episodi, se non ricordo male. Beh, davvero molto belli, girati tra Medio Oriente, Balcani e anche la Spagna. Roberto Parodi viaggiava con gli amici in sella alle loro motociclette, davvero molto molto bello, magari lo potete ripescare andando a cercare sulla piattaforma Rai Play, ok? Proseguiamo, ancora musica, e Giorgio Pongilupi vi tiene compagnia.

0: Abbiamo anche ascoltato Lady Gaga oggi con noi in Always Remember Us This Way, dall'album A Star Is Born, nata una stella. Va bene, ancora un po' di brani li abbiamo ancora per arrivare a fine, al termine, al traguardo della nostra ottava puntata del Joe on the Road. Un altro classico, Cat Stevens. E questa è la celebre Father and Son.
1: It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault.

to go. Father and Son, Cat Stevens. Allora ragazzi, non abbiamo abbandonato anche il discorso sulla Tunisia, tutt'altro, tutt'altro. Allora, vi stavamo dicendo l'altra volta di quelle location, Star Wars, ce n'è un'altra, dopo l'abitato di Nefta. Dopo l'abitato di Nefta, ma diciamo una decina di chilometri, nel bel mezzo del Chott el Jerid, c'è la casupola di Lars. Chi segue la saga sa di cosa parlo. Intanto Backman, Turner, Overdrive.

You Ain't Seen Nothing Yet era Bachman Turner Overdrive, mitico album, mitico brano naturalmente. Va bene, allora vi dicevo della casa di Lars, questa casupola, insomma l'avrete vista mille volte in Star Wars. Ebbene, la potete ancora vedere, oddio, adesso credo sia un po' malconcia, quando mi recai io, una decina di anni fa, credo, con il buon Claudio Di Lorenzo in sella alle nostre moto. Tra l'altro, facilissimo arrivarci, perché poi proprio si percorre qualche paio di chilometri, credo, all'interno del Ciotel Geridio, quindi potete tranquillamente arrivarci con i vostri mezzi. Adesso dicevo un pochettino mal ridotta, però insomma, gli amanti della saga, naturalmente, non vorranno così non perdere l'occasione di fare questo, di arrivare a questo luogo di pellegrinaggio. È la volta di Kygo e Selena Gomez in It Ain't Me.

Sempre amici Radio Fausto Web, Giorgio Fongiluppi, Joe on the road, qui Caigo e Selena Gomez in It Ain't Me. E quasi non sciogli lingua, vabbè. Allora, raga, stavamo parlando della Tunisia, beh, ci siamo occupati fino ad ora della parte, diciamo, sud-occidentale. Adesso è il momento di cambiare. My mother said I'm too romantic.

It's fire on fire. Beh, grandissimo interprete, grandissimo cantante, Sam Smith, il modo in cui appunto interpreta questo brano. Fire on Fire, Sam Smith, Radio Fausto. Ci stiamo avvicinando verso la fine, beh, ancora un po' prestino, però dai, abbiamo ancora un po' di brani. Ragazzi, questa fece uno scalpore incredibile quando uscì, ve la ricordate, quella ragazzina? Vabbè, era bellezza, devo dire, imbarazzante. E il brano altrettanto, Moi Lolita, Alizée.

Sì, insomma, lei naturalmente il brano così orecchiabile, ma anche l'album, non so se ve lo ricordate, di lei che si reca in discoteca, insomma, fa impazzire un po' tutti. Allora era Alizé con Moi Lolita. Abbiamo Remo Forer, Water Gun.

gone. Beh, allora dicevamo della parte sud-orientale invece della Tunisia, di cui non abbiamo ancora parlato, beh, riserva degli altri scorci davvero bellissimi, importanti. Come, vabbè, intanto l'oasi di Xar Ghilan, che adesso la si può comodamente raggiungere anche con una strada asfaltata.

0: una grandissima interprete, Tracy Chapman. Oggi abbiamo ascoltato con The Promise, un brano davvero stupendo. Va bene ragazzi, ora però di lasciarci, perché come al solito rischiamo di sforare, anzi forse abbiamo anche già sforato, e comunque non prima di avervi ricordato non solo va bene l'Oas di Xarghilan, stiamo parlando della parte sud-est della Tunisia, ora facilmente raggiungibile anche con una strada comodamente asfaltata, non era così qualche anno fa, ma anche non dimenticate, se siete da quelle parti, le città, i villaggi, anzi per meglio dire i villaggi sempre nella parte sud-est, a qualche chilometro dalla città di Tatooine, ricordate di visitare appunto i villaggi di Chenini e Douaré, due luoghi che sicuramente vi rimarranno impressi. È tutto per oggi, Giorgio Pongilupi vi saluta, Joe on the road, ci ritroviamo alla prossima, salutiamo anche naturalmente chi ci segue. Rimanete comunque in ascolto su Radio Fausto Web. Ciao ciao ciao!
1: On the road. Le migliori playlist dei tuoi viaggi sono solo su Radio Fausto.

0: Senti che bel rumore.
1: On the road, le migliori playlist dei tuoi viaggi sono solo su Radio Fausto.

un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva, invece le porta l'amore.

ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario.

E voilà! Sto di nuovo qua. Giorgio Pongilupi, Joe on the road. Vabbè, abbiamo fatto anche un po' di promo recentemente, un po' sui social, diffondendo un po' il verbo, cioè dell'esistenza della Renew Radio Fausto e naturalmente anche di questo programma, il Joe on the road. Io sono Giorgio Pongilupi, vi saluto, vi ringrazio e naturalmente per così gli attestati di stima che ho ricevuto in questi giorni. Ebbene ragazzi, siamo giunti ormai alla nostra tredicesima puntata. Io direi di non perderci tanto in ciance e di partire subito con la musica. Vabbè, insomma, questo potrebbe essere un po' il manifesto del nostro programma. L'avrete già certamente riconosciuta. Lucio Battisti, Si viaggiare.

Beh, l'abbiamo risentito davvero con grande piacere questo brano intramontabile di Lucio Battisti e la sua Sì Viaggiare, che accidenti, come ho fatto a non metterla, pianificarla, suonarla prima nei nostri appuntamenti delle John the Road. Bene, oggi comunque era proprio il brano di apertura. Ebbene, a proposito di viaggi, beh ragazzi, non abbiamo mai citato di luoghi, di una piccola isola proprio a due passi dall'Italia, davvero un luogo, anzi uno, parecchi luoghi straordinari che essa può offrire. Parliamo dell'Île de Bute, cioè è della Corsica, davvero un'isola meravigliosa, soprattutto per gli amici motociclisti. Una grande hit, sempre dal passato, ricorderete? Bruce Hornsby on the Range. E questa è la sua The Way It Is.

Beh, va bene. In Corsica non si può di solito perlomeno sbarcare a Bastia e poi da lì magari partire subito in direzione del classico dito e qui per godere di scorci davvero spettacolari su questi villaggi sul mare e poi magari passare alla parte che si affaccia ad occidente e godere di altri particolari panorami. Abbiamo AVC, Friend of Mine.

Ha fatto tappa al John the Road anche RVC con Friend of Mine. Oggi è la nostra 13ª puntata. Allora vogliamo ricordare anche la mail radiofaustoweb@gmail.com per contattarci, dirci un po' la vostra, qualche richiesta, quello che volete. Malika Yan. E poi parleremo ancora di altri luoghi della Corsica, eh?

Bello questo brano di Malik Ayan, senza fare sul serio. No, invece qui si fa sul serio, perché poi in Corsica, lì quando siete sul dito, nel versante occidentale, fate una sosta a Nonza ad avvistare la splendida spiaggia nera di Nonza e poi una capatina alla bella San Floran. Bonnie Hamm.

Grandissimo brano di Bob Marley, mi ripreso però con grande fortuna anche in questa versione pop dei Bonnie M, un brano che comunque anche esso si perde nella notte dei tempi. Torniamo tra pochissimo.

Non voltarti indietro, non guardare indietro, guarda avanti. Una canzone che in fondo è un grande e incrollabile ottimismo verso il futuro. Beh, questo brano è stato spesso, tra l'altro, e volentieri preso proprio, diciamo così, in prestito da alcune campagne elettorali per la presidenza negli Stati Uniti. Va bene, allora Don't Stop Fleetwood Mac, oggi al Joe on the Road numero 13.

Allora, dunque, dove eravamo rimasti? Ah beh sì, ho compiuto il periplo del Dito in Corsica, una sosta magari, un aperitivo alla bella San Floran, e poi ci si inoltra per l'entroterra.

I love it, I love it. Le sonorità, il vibe di questo brano. Lionel Richie, Just For You. Fatto capolino oggi al Joe on the Road, 13ª puntata, raga. Sono sempre Giorgio Congiluppi che vi tiene compagnia, spero gradita. Beh, allora vi dicevo di questo percorso in entroterra, in direzione Île Rousse. E beh, però nel bel mezzo del quale, volendo, un percorso un po' più per arditi è questo, ci si può inoltrare per un tratto in off-road per il deserto dell'Agriat. Vabbè, insomma, un tratto di così macchia mediterranea, al termine del quale raggiungerete delle spiagge davvero splendide, selvagge, davvero meravigliose. Questo è il deserto delle Agriate. Qui invece Gianni Togni, ve lo ricordate? Qui ci canta Maggie.

Un bel brano di Gianni Togni ci siamo riascoltati oggi. Maggie, al 13° appuntamento del John the Road. Beh, allora ragazzi, se siete tornati tutti d'un pezzo, voi e il vostro mezzo dal deserto della Griate, poi dopo potete proseguire, ma ne parliamo tra qualche minuto.

Beh, oggi stiamo facendo davvero man bassa di brani, di grandi brani, grandi successi del passato. Questi erano i No Doubt, che ci siamo riascoltati con Don't Speak. Però non solo, dai, abbiamo anche brani un pochettino più contemporanei, come quello che sta per partire della bellissima Miley Cyrus. Lei e anche questa sua canzone, Flower. We were good.

Allora, dicevo, se siete tornati tutti da un pezzo dal deserto dell'Agriat, avete passato il Rus, eccetera, raggiungete Calvi, la bella Calvi, altra sosta e poi ancora avanti, ancora verso occidente per una strada decisamente spettacolare, quella che vi porterà all'abitato di Porto. Davvero bellissimo.

Yes, è così, if this is it, cantavano Huey Lewis and the News da quel memorabile album qual era Sports. Allora dicevo di questa strada davvero spettacolare, quella costiera, mi raccomando, quella costiera molto bella, anche quella dell'interno, ma quella costiera che da Calvi poi potete raggiungere Porto è davvero qualcosa di spettacolare, dove procedere oltre i 40 km orari è davvero pazzesco, tanto che insomma è stretta, scavata nella roccia, insomma bisogna procedere appunto con circospezione, ok?

I won't let the sun go down on me. Non lascerò che il sole tramonti su di me, cantava Nick Kershaw qualche decade fa. E vabbè, lo cantava però quando era giovane. Mo te voglio vedere ora, caro Nick. Va bene, ragazzi, siamo in chiusura, eh? Sì, perché dopo poi sforiamo, poi c'è qualcuno che si lamenta, eh? Non facciamo nomi. Raga, vi saluto con Tina Turner, Giorgio Pongilupi, vi dà appuntamento alla prossima. Ciao, grazie.

On the Road, le migliori playlist dei tuoi viaggi sono solo su Radio Fausto.

0: What's up, baby? It's Bretzky, and I'm here to tell you that SpinQuest.com is giving out free sweeps coins. All you gotta do is purchase a $10 coin pack, and guess what? They're gonna give you the coins from a $30 coin pack. That lets you play all your favorite games like Blackjack, Wanted, Dead or Wild, and we're talking real cash prizes, baby. SpinQuest.com.
1: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
2: Ben ritrovati a tutti, eccoci di nuovo assieme per una nuova puntata di Joe on the Road. Giorgio Pongiluppi, di nuovo assieme a voi per i prossimi 60 minuti. Sono successe tante cose alle nostre così ultime puntate del nostro programma. Abbiamo parlato di tanti luoghi, oltre che naturalmente esserci ascoltati della buona musica. Beh, insomma, recentemente cos'è che avevamo così accennato al Marocco, un paese davvero straordinario. Beh, più che altro per le traversie dei miei viaggi in quella terra. E oggi invece ne riparleremo approfondendo, naturalmente parlando delle cose essenziali, cioè dei luoghi di questo incredibile paese. Va bene, partiamo intanto con la musica e tornano a farci visita i Boyzone con un loro brano, un grande successo di qualche anno fa. Li riascoltiamo in Picture of You.

Beh, allora, contando bene, siamo già alla undicesima, se non vado errato. Sì, questa è l'undicesima puntata del Joe on the Road e insomma, ci siamo fatti un po' di compagnia ultimamente su questa piattaforma Radio Fausto Web, la web radio. Allora ragazzi, stavamo dicendo del Marocco, di questi luoghi incredibili. Beh, partiamo con il menzionare una strada che parte da Marrakech e raggiunge semplicemente Ouarzazate, attraversando un passo di montagna piuttosto importante, 2500 metri, il Tizintishka. Beh, ne parleremo perché è una strada davvero bellissima, però nel frattempo nel sottofondo abbiamo già Belinda Carlisle che incalza con la sua Summer Rain, cioè la sua pioggia estiva. Ce l'ascoltiamo e poi torneremo di nuovo a parlare di questo luogo.

Belinda Carlisle con la sua Summer Rain, ce la siamo ascoltata oggi quasi in apertura del nostro Joe on the Road. Beh, vi stavo dicendo di questa strada, di questo percorso davvero mitico, meraviglioso, che porta appunto da Marrakesh fino a una città altrettanto bella, Ouarzazate. Siamo sì nel sud ormai del paese. Bene, io questa strada la percorsi pare due decadi fa addirittura, in moto, pensate, addirittura in inverno, durante le vacanze di un Natale, ce ne andammo in Marocco, io, la compagna, il fratellone e sua compagna. Beh, al di là dei problemi di affidabilità che riscontrammo sul posto sulla moto del fratellone, devo dire che rimasi quasi scioccato nel vedere queste montagne, questa terra rossa, le cime, le vette innevate e in fondo invallata, questo verde rigoglioso, queste palme, è davvero degli scorci incredibili.

Bella, bella, bella. Phoenix, If I Ever Feel Better, ce la siamo ascoltati oggi nel programma di Giorgio Pungilupi, il John the Road, Radio Fausto sempre. Questa è la sintonia giusta, raga, ecco. Dunque, allora, sulla discesa di questo incredibile percorso, beh, troverete anche delle deviazioni, volendo, molto, molto affascinanti, altrettanto, così, degli scorci davvero imperdibili con i villaggi, come i villaggi di Telue, eccetera. Ma soprattutto la mitica Ait Benaddou, quasi, beh, insomma, a poche decine di chilometri dall'arrivo di tappa a Ouarzazate, il villaggio dove è stato girato anche Il Tè nel Deserto, eccetera, eccetera. Musica d'autore a questo punto sul John the Road, la colonna sonora di un grande film, Into the Wild. Abbiamo Eddie Vedder.

Grandissimo brano questo di Eddie Vedder e grandissima colonna sonora in generale di questo bellissimo film, un film culto direi quasi, anzi sicuramente quello prodotto da Sean Penn, e dove appunto narrava la storia vera peraltro di questo ragazzo che mollò tutto, gli studi e tutto quanto per percorrere così un viaggio in solitaria fino in Alaska. Insomma, una storia non particolarmente felice se vogliamo, ma davvero così interessante e così piena di umanità, diciamo così. Va bene ragazzi, allora questo è il nostro primo slot, sta per terminare, ma torneremo davvero a brevissimo, pazientate ancora un po' e saremo da voi. È la volta di un grande classico sul John the Road, Kansas, Dust in the Wind.

Ebbene, un grande classico qui il nostro John the Road, erano i Kansas con la loro Polvere nel vento, appunto Dust in the Wind. Beh, insomma, va bene, tornando allora a quel percorso bellissimo da Marrakesh fino a Ouarzazate attraverso il Tizentishka, un passo di montagna di 2200 metri, no, mi ero sbagliato prima, ho detto 2005 forse. Beh, comunque in quell'occasione comunque andò bene perché il meteo e il clima furono particolarmente favorevoli, e non è sempre così in inverno.

Ma com'è? Ma com'è questo brano di Michael Jackson che abbiamo ripescato oggi con questo assolo di chitarra del grande Slash dei Guns N' Roses, che qui lo accompagnava. Vabbè, bellissimo, bellissimo. Giving to me, Michael Jackson. E andiamo avanti, sempre col nostro Joe on the road. No, vi stavo dicendo appunto che in quell'occasione fummo fortunati, perché non è difficile, non è inverosimile trovare questi passi, non solo questo, ma anche quello.

Maître Jim, o se volete solo Jim, con la sua Moncur à Vregason. Un grande successo, soprattutto in Francia, ma anche qui da noi, di qualche anno fa, di questo cantautore congolese di origine. Altro grande classico, abbiamo The Connells, 74-75. Giorgio Pongilupi, Joe on the Road, siete sempre qui con Radio Fausto.

Altro bellissimo brano, questo di Cornells, dal sapore un po' così nostalgico, 74, 75, anche voi siete di quegli anni? No, io ne ho qualcuno in più. Va bene ragazzi, allora ci stiamo avviando verso la chiusura, non del programma, assolutamente, ma del solo nostro secondo slot. Un altro brano però prima, ce lo canta Eric Clapton, vabbè, un grandissimo classico da parte sua, eccola qui in Tears in Heaven.

Eric Clapton, le sue lacrime in paradiso, le lacrime per, sappiamo, questa canzone scritta per il figlio, prematuramente scomparso. Torniamo a brevissimo, raga.

Beh, un brano molto bello, questo di Bruno Risas che abbiamo pescato dall'ultimo Sanremo con l'albero delle noci. A Thousand Miles, ci canta Vanessa Carlton, quindi ascoltiamoci le sue migliaia di miglia.

0: Vanessa Carlton ci ha cantato A Thousand Miles. Beh, effettivamente ci vogliono migliaia di miglia, tanto per raggiungerlo il Marocco, perché sì, insomma, non è proprio a portata di mano, se lo intendiamo naturalmente a raggiungere con i nostri mezzi. E poi naturalmente per girovagarlo in lungo e in largo, perché i luoghi sono davvero numerosi da visitare. Ragazzi, proseguiamo con musica italiana, un'altra bella parentesi, Eros Ramazzotti, Un'emozione per sempre.
1: Vorrei...

Beh, una delle canzoni sinceramente più riuscite è quella, questa che abbiamo appena ascoltato di Eros Ramazzotti. Un'emozione per sempre. Benissimo ragazzi, proseguiamo e dunque ci spostiamo adesso dall'Italia. Andiamo in Croazia, ma non per parlare di luoghi, località, percorsi, ma ascoltandoci il brano di questa cantante, Severina. Vabbè, non l'avrete sicuramente mai sentita o quasi, è stato un grande successo con la sua K.O. Buon ascolto, Radio Faust.

Però non abbiamo ancora citato alcuni luoghi culto del Marocco, che se avete intenzione, avete la possibilità appunto di raggiungere, non dovete assolutamente perdere, come Zagora, come Erfoud, Merzouga, dove così si apriranno dinanzi a voi così uno spettacolo di dune davvero molto suggestivo, soprattutto verso il tramonto. Vabbè. Poi naturalmente altri percorsi bellissimi come le gole del Dadès, eccetera, eccetera. Abbiamo Gazebo.

0: Imperversava l'estate del 1983, momento flashback, quello di oggi con il Joe on the Road. Però ragazzi è tutto per oggi, ci siamo riascoltati questa bella I Like Chopin di Gazebo. Ma ci dobbiamo salutare perché c'è qualcuno già che bussa alla porta. Ci ritroveremo comunque presto ad ascoltare altra buona musica e parlare, snocciolare così di luoghi, percorsi, itinerari eccetera. Per il momento è tutto, vi saluto, Giorgio Pongiluppi, e beh, naturalmente vi ringrazio per l'ascolto e l'attenzione. Ciao, ciao, ciao, ciao!
1: On the Road, le migliori playlist dei tuoi viaggi sono solo su Radio Fausto.

0: Thank you.
1: On the Road, le migliori playlist dei tuoi viaggi sono solo su Radio Fausto.

Ci voleva giusto una magia per tornare di nuovo on the air, anzi, pardon, online, con una nuova puntata del Joe on the Road. Sì, è perché effettivamente è un po' che manchiamo da questi microfoni. Ebbene, di nuovo assieme, per fortuna e finalmente, per una puntata del Joe on the Road. Ragazzi, come va? Tutto bene? Tutto ok? Dai, un altro appuntamento, un altri 60 minuti assieme, dove naturalmente parliamo un po' di posti, di luoghi, di itinerari interessanti, e nel contempo ci ascoltiamo anche un po' di buona musica, eh? Cosa ne dite? Partiamo subito alla grande con Lee Ryan dai Blue, non so se ve lo ricordate. Turn Your Car Around.

gira la tua macchina, turn your car around. Siamo partiti alla grande, raga, con questo bel brano di Lee Ryan, uno dei componenti dei Blue. Dice, ma che fine ha fatto? Beh ragazzi, Lee Ryan, facendo un po' due conti, ha già 41 anni, si è sposato, vive in Spagna e ha già 3 figli, insomma ha messo su famiglia. Passiamo a Chivalry, Good Night Moon.

Shivery, Good Night Moon, Radio Fausto e naturalmente sempre assieme ragazzi per il John the Road, Giorgio Congiruppi, assieme a voi per altri 52 minuti per l'esattezza. Va bene, allora andiamo avanti, parliamo anche di qualche luogo, che ne dite? Prima però abbiamo Mark Kern con la versione originale di un brano davvero mitico, ripreso poi anni dopo anche dalla grandissima Cher. In sottofondo sentite già Walking in Memphis, Mark Kern, Radio Fausto.

Beh, memorabile questo brano di Mark Horn, Walking in Memphis. Ragazzi, abbiamo parlato fino ad ora nei nostri precedenti appuntamenti del John the Road di mete così sempre all'estero, piuttosto lontane, ma vogliamo menzionare anche qualche bel luogo nella nostra bella penisola. Non so, adesso mi è venuto in mente un posto in particolare nelle

Un brano dei REM oggi al John the Road con questa Aftermath, molto molto bella. Beh, dicevamo di, vabbè, luoghi ok all'estero molto belli, molto affascinanti, però anche l'Italia, sappiamo tutti, offre dei posti davvero incredibili. Nelle Marche, raga, a due passi proprio, quasi, insomma, qualche chilometro dalle celebri grotte di Frassassi, vi è un posto davvero magico, quasi surreale, il Tempio del Valadier. Dopo ve ne parlo.

Brano davvero magico questo di Eurythmics che siamo andati a ripescare oggi. I saved the world today. Allora, dicevamo di questo luogo davvero surreale, il Tempio del Valadier. Si raggiunge piuttosto facilmente, a pochi chilometri dalle grotte di Frassassi, immerso nella gola della Rossa, cosiddetta. Beh, ragazzi, lasciate giù il vostro mezzo, la vostra motocicletta, la vostra automobile, proprio lungo la strada, una leggera salitella, e scoprirete questa chiesa eretta proprio dentro una enorme, enorme grotta, un'opera architettonica davvero incredibile, ardita. Andate a vedere, magari fare qualche ricerca su internet e capirete di cosa parlo, e poi naturalmente vi consiglio di andarvelo a vedere di persona. Un luogo davvero magico e immerso in una terra altrettanto magica, quella naturalmente delle Marche. Ci lasciamo per qualche attimo e sta terminando qui solo il nostro primo slot. A tra poco!

Sam Smith, Fire on Fire, al nostro John the Road. Allora mi raccomando, raga, andate a vedere, andate a visitare questo luogo davvero incredibile. Io l'ho scoperto da pochi anni, che non è proprio conosciutissimo, eppure davvero una meraviglia, questo Tempio del Valadier. Siamo nelle Marche, già che siete lì, naturalmente non dimenticate i posti come Loreto, Osimo, e poi, vabbè, insomma, la costa, il Conera, eccezionale. It's...

qui mi si è sbloccato un ricordo di quando, insomma, da bambino, assieme ai genitori, mamma, papà, fratelli, eccetera, nella nostra automobilina ci recavamo proprio in quei luoghi di cui vi parlavo prima, la costa romagnola in primis naturalmente, e poi naturalmente anche la costa marchigiana. Davvero una terra magica, le Marche, che davvero offre tanti tanti scorci, uno più bello dell'altro. Allora, un momento flashback, abbiamo ascoltato Aphrodite's Child con It's 5 o'clock, i vari Vangelis, The Mr. Rousseau e quell'altro di cui non ricordo più il nome. Tempi un po' più recenti, questa Sixpence on the Racer. Bacetto, kiss me.

Sixpence non the richer, l'avevo pronunciato male, chiedo venia. Allora oggi abbiamo ascoltato Kiss Me, dammi un bacetto. Va bene, allora lasciamo le Marche, davvero luoghi incredibili. Non vorrei aver offeso nessuno, perché naturalmente ho dimenticato altri luoghi davvero altrettanto belli: Sirolo, Numano, Fagna, Loreto, Osimo, eccetera. Vabbè, una miniera di località e di strade da percorrere.

Ed Sheeran, bella bella questa Shivers, che è passata oggi nel nostro quattordicesimo episodio, chiamiamolo così, del nostro Joe on the Road. Benissimo, proseguiamo con un brano però adesso di tutt'altro tenore. Rientriamo in Italia anche con la musica e con un brano, un pezzo davvero molto elegante, molto bello, di Cristiano De André, figlio d'arte naturalmente. E qui ci canta Le notti di Genova.

grande autore, indubbiamente, Cristiano De André, anche un grande così polistrumentista, che qui ci siamo ascoltati con la sua Notti di Genova. Ma ragazzi, ancora altri 20 minuti, tra poco il nostro terzo slot. A tra poco!

una bella ballata, melodic rock, proprio tipica di quegli anni, degli anni 80. Era Robin Beck con First Time. Hey, Tom Jones.

0: smile.
1: If I should ever leave you, Tom Jones, oggi qui al John the Road, ormai siamo al terzo slot, raga. Vabbè, dai, stiamo andando avanti piuttosto bene, no? Credevo di essere un po' arrugginito, invece, dai, tutto sommato, si va.

Erano i Train oggi qui al John the Road che ci hanno fatto sentire la loro Play That Song, molto bella. Va bene, allora ragazzi, una cosa che vi volevo assolutamente dire, che è partita proprio in questi giorni, la nuova serie, qui mi rivolgo agli amici non solo viaggiatori ma motociclisti in particolare, la nuova serie sulla piattaforma Apple TV, Long Way Home, vi dice niente questa cosa? No, non lo so, vabbè dai. Ewan McGregor e Charlie Borman si cimentano questa volta, e non è la prima volta, in un grande viaggio con le loro motociclette. Due vecchie signore, una moto Guzzi e una BMW. Ragazzi, tutta da vedere questa serie, Apple TV, ricordate, Long Way Home.

bella, bella. I love it, questo brano. Davvero visceralmente lo amo tantissimo. Roxette da Joyride, ci siamo riascoltati Fading Like a Flower. Allora non perdete queste puntate di questi due ragazzi, due attori, soprattutto Ewan McGregor, davvero molto molto celebre, che si cimenta con questo suo amico e ogni tanto, ogni tot anni, nel viaggiare per il mondo con delle motociclette. Vabbè, bellissimo, bellissimo. Ragazzi, siamo quasi in finale, eh? Abbiamo Patti Smith in sottofondo con un brano davvero epico, Because the Night. Io raga vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto, per l'attenzione, ci rivedremo, anzi ci riascolteremo presto.

0: Whatever.
1: Radio Fausto, la colonna sonora dei tuoi ricordi.

0: Ciao amici, buongiorno a tutti, buongiorno ragazzi, Giorgio Pongilupi di nuovo qui assieme a voi dopo un periodo di pausa un po' prolungata, beh insomma se dobbiamo parlare di viaggi in questo nostro appuntamento bisognerà pure che qualche viaggetto, niente di speciale, niente di spettacolare, ma qualcosa insomma l'abbiamo pure realizzato in queste ultime settimane e quindi insomma ci dobbiamo appunto prendere anche un po' di tempo per realizzare qualche bel percorso, qualche bel itinerario, qualche bel weekend assieme alla nostra amata motocicletta, ma può essere naturalmente anche un'automobile. Sapete che noi prediligiamo, si dice così, i viaggi overland, i viaggi via terra, eh? Ok, però naturalmente poi l'importante è sempre viaggiare. Ragazzi, come va? Tutto bene? Allora, buongiorno se ci state ascoltando di giorno, buona serata se magari state ascoltando una delle repliche. Per questo programma immortale potete ascoltarci quando vi pare, in qualunque fascia oraria, giorno, pomeriggio, sera, notte, insomma praticamente sempre. Ragazzi, però partiamo subito con la musica per questo nuovo appuntamento. Siete su Radio Fausto, la web radio, io l'ho già detto, sono Giorgio Pongilupi e questo è il Joe on the Road. Partiamo subito con un grande singer, con un grande cantante che conobbe la ribalta negli anni 80 con un brano memorabile, poi con altri tantissimi grandi successi americano. Parliamo di Billy Joel, che è tornato da qualche mese con un nuovo grande pezzo che ci stiamo riascoltando ora in apertura del nostro Joe on the Road.
1: Please.

pezzo davvero straordinario, questo nuovo brano di Billy Joel, che è tornato con un brano dal sapore decisamente nostalgico. Turn the light back on, riaccendiamo, riaccendere le luci. È la volta di

Beh, insomma, ben guardare, il nostro palinsesto di oggi, raga, prima canzone a parte, quella di Billy Joel, che era un brano, sì, da sapore nostalgico, ma decisamente nuovo, registrato proprio pochi mesi fa. Tutti gli altri pezzi, almeno della prima parte del nostro programma, sono decisamente anni 80, come questa grande hit che ci siamo riascoltati oggi, di London Beat, I've Been Thinking About You. E questa, ve la ricordate? Boy Meets Girl. Eh sì, è proprio quella. Waiting for a star to fall. Boy Meets Girl.

Allora sì, c'è qualche cattivello, qualche malpensante che dice che metto questi brani perché... questi brani un po' datati anni 80 perché sono un po' boomer. Vabbè, ma io mica offendo, anzi guardate, io penso proprio che insomma, in quegli anni si sia espressa una creatività anche nel mondo della musica che beh sì, sono avuto tanti paragoni vabbè, nei decenni successivi. Va bene, allora questi erano Boy Meets the Girl, Waiting for a Star to Fall, Radio Fausto, Giorgio Pongiluppi è sempre con voi. Ve la ricordate questa ragazzina?

A quanto era caruccia Britney Spears, la prima Britney Spears, e qui ci cantava "Non sono una ragazza e non ancora una donna". Va bene ragazzi. No, vi accennavo prima quel percorso che abbiamo fatto di recente in moto assieme a una coppia di amici, davvero molto interessante, luoghi che conoscono tutti, ci sareste stati sicuramente anche voi in Slovenia. Abbiamo visitato, beh, tanto le grotte di Postumia, che io non avevo mai visto, devo dire che sono rimasto davvero molto molto colpito, oltre al vicino castello di Prejama, uno dei castelli più grandi, incastonato così in una parete rocciosa, era un'opera davvero molto molto bella, molto molto ardita. E poi naturalmente, come non citare anche la bellissima e vicina Lubiana, ecco, questo è uno dei percorsi che abbiamo fatto proprio di recente. Ragazzi, però siamo arrivati alla fine del nostro primo slot, ci ritroveremo tra qualche secondo, pazientate. Milli Vanilli, yeah. Girl, you know it's true.

Vabbè, dai, quasi 9 minuti. Però dai, era accattivante, questo brano di Milli Vanilli. Girl, you know it's true. Anche questa ripescata dal passato. Come del resto anche la prossima. Brano classico, ma poi rivisitato. In questa cover davvero ben riuscita. È sempre lei, California Dreamin'.

Beh, brano memorabile, questo di Max Martin e Haluna, California Dreamin', Soul Asylum, Runaway Train.

Bello questo brano di Soul Elysium, Runaway Train. Runaway Train, se non ricordo male, era un gran film anche. Credo che non ci sia nessuna attinenza tra le due cose, tra il brano e questo film di cui appunto vi stavo accennando. Un film però molto bello, me lo ricordo bene, con il grande, il grandissimo John Voight. Va bene ragazzi, sempre su Radio Fausto, Giorgio Pongilupi in Joe on the Road. Procediamo con un brano di tutt'altro tenore, un brano italiano. Veniamo a Carmen Consoli, eccola qua, L'ultimo bacio. Forse uno dei suoi brani più belli in assoluto.

Rise and Fall, Craig David assieme a Sting. Ragazzi, parlavamo prima della Slovenia, di quella parte della Slovenia. Beh, insomma, se passate da quelle parti, magari se no, non so, state rientrando verso l'Italia, non dimenticate una sosta, una capatina anche presso il villaggio di Lipica, eh? Credo si pronunci così, Lipica, sì. Beh, e qui potrete ammirare l'allevamento di uno dei più grandi allevamenti dei cavalli lipizzani, dei cavalli bianchi bellissimi, di una grande portanza, di una grande eleganza, che furono usati in passato per trainare le carrozze dei monarchi, eccetera. Davvero un luogo incredibile, quello proprio a pochi chilometri dal confine con l'Italia. Ci ritroviamo tra qualche secondo per il nostro ultimo e terzo slot del nostro Joe on the Road.

Noisette, never forget you. No, non ti dimentico, non vi dimentico neanche voi ragazzi che assieme a me avete fatto la grande Radio Fausto, quella di un tempo. Mi sembrava giusto citare tutti gli amici di quegli

quanta energia oggi il nostro Joe on the Road, adesso con la grande, grandissima musica di Elvis Presley in Burning Love. Allora, terzo slot, Giorgio Pongiluppi, Joe on the Road. E vabbè, insomma, abbiamo parlato, abbiamo accennato di quella parte di Slovenia, ma anche in Italia da quelle parti sono cose interessanti.

Un altro grande brano dal passato, altro momento flashback con Jim Croce in I Got Name. Torniamo in Italia, ragazzi, con una grande interprete, Irene Grandi. E qui, parliamo di cose nostre. Prima di partire per un lungo viaggio.

Wow, che brano, davvero meraviglioso. Prima di partire per un lungo viaggio, Irene Grandi, un po' che non si sente, anzi ho letto da qualche parte che ora è diventata un'istruttrice di yoga, pensate un po'. Grandissime Irene Grandi con questo brano altrettanto memorabile, scritto per lei, tra gli altri anche da Vasco Rossi, quindi insomma. Un'ulteriore garanzia di qualità. Va bene ragazzi, procediamo, siamo agli ultimi minuti ancora, se riusciamo a fare un paio di brani, vabbè, insomma ci terrei, perché sono brani davvero eccezionali. Questo di Cyndi Lauper, lo ricordate? Time After Time, sicuramente, brano capolavoro. Qui però viene ripreso da Sam Smith in una live presso i mitici Abbey Road Rodeo.

Grande amore per questo brano, sia per la versione originale di Cyndi Lauper che questa di Sam Smith, suonata live proprio, per prima che mi impappinassi quando è partito il brano, presso gli Abbey Road Studios di Londra, i mitici studi dove registrarono tutti i brani Beatles. Ragazzi, è il momento di salutarci, sentite in sottofondo, c'è Madonna, e questo è l'ultimo brano del nostro Joe on the Road, giunto alla 15ª puntata. È tutto per oggi, io vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto. Beh, stavamo però anche accennando altri luoghi in Italia, da quelle parti, al confine con la Slovenia, molto interessanti. Uno su tutti, Palmanova, visitatela assolutamente, meravigliosa. Ragazzi, è tutto, alla prossima, ciao!

non lo puoi neanche credere. Quello che potremmo fare io e te.

cerco il sole, ma non c'è. Dorme ancora la campagna? Forse no, è sveglia.

Siamo di nuovo assieme. Ciao a tutti, raga. Giorgio Pongiluppi. Siamo di nuovo tornati online in questo nostro nuovo progetto di questa mitica radio. Beh, insomma, una radio che nacque così nei primi anni 80, parlo di quella original, quella che trasmetteva per l'etere, non ricordo più le frequenze, 105, 800, poi ce n'era un'altra, ma non mi ricordo più, è passato tanto tempo. Beh, comunque siamo tornati questa volta con questi nuovi strumenti, attraverso questo nuovo canale, cioè attraverso il web. E questo è il nostro programma Joe on the Road. Ascoltiamo buona musica ancora per 60 minuti e poi naturalmente qua e là chiacchieriamo di luoghi, di viaggi e di percorsi che magari conoscete già, ma magari no. Ragazzi, allora partiamo subito con la musica. Siamo ormai alla nostra 12ª puntata e oggi un bellissimo brano italiano proprio in apertura del Joe on the Road.

Un grande successo del passato, Pierangelo Bertoli dall'album Certi Momenti, con una giovanissima Fiorella Mannoia che abbiamo riascoltato in apertura del John the Road con Pescatore. E beh, un cantautore che ho sempre venerato, che abitava a poche decine di chilometri da casa mia, tra l'altro, un grandissimo cantautore. Electric Light Orchestra. Beh, ci immergiamo a pesce in quegli anni. Qui abbiamo Evil Woman.

Beh, io praticamente sono cresciuto a Pane ed Electric Light Orchestra, no? Sono tantissimi successi che hanno accompagnato la mia giovinezza, e non solo. Grande Electric Light Orchestra, Jeff Lynne & Company con Evil Woman. Torniamo in Italia con un altro conterraneo, diciamo, proviene dalla nostra bella Emilia. Abbiamo Cesare Cremonini. Vieni a vedere perché.

Vieni a vedere perché cantava Cesare Cremonini oggi al nostro Joe on the Road, sempre Giorgio Pongilupi, ragazzi, online con voi ancora per così un tre quarti d'ora circa.

davvero molto easy, molto piacevole questo brano di Jennifer Page. Ci ha cantato la sua bloccata Stranded oggi a Radio Fausto. Ragazzi, c'è anche modo di contattarci, ve l'ho detto, attraverso le mail con il nostro indirizzo radiofaustoweb@gmail.com. potete darci qualche suggerimento, così qualche indicazione, qualche richiesta musicale, perché no? Ragazzi, passiamo ad un altro grande interprete. Abbiamo Johnny Cash oggi a Radio Fausto.

A distanza di tanti anni, beh ragazzi, è ancora un capolavoro questo brano di Johnny Cash, She Used Me A Lot. Ce lo siamo ascoltati in chiusura del nostro primo slot del Joe on the Road, giunto ormai alla 12ª puntata.

Un bel pezzo questo di Buckshot La Funk. Ci siamo riascoltati un brano di qualche anno fa, Another Day, davvero un bel pezzo. E ragazzi, vi ricordo, siete sempre in ascolto di Radio Fausto e naturalmente in compagnia di Giorgio Pongiluppi. Ok? Allora, beh, noi così saltiamo tra le epoche, andiamo ancora più indietro nel tempo con il classico dei classici. Abbiamo gli Eagles in sottofondo che stanno per entrare con la loro mitica Hotel California. Radio Fausto, Giorgio Pongiluppi.

0: Beh, ditemi voi se non è questo un brano da viaggio on the road, uno di quei brani che appunto si ascoltano quando si viaggia per gli spazi infiniti. E vabbè, Hotel California erano gli Eagles, è tra l'altro un luogo che esiste davvero, questo Hotel California, situato proprio nella Baja Messicana, la Baja California, che poi è territorio messicano. Va bene, proseguiamo ancora John the Road, torniamo ad ascoltare musica italiana. Abbiamo Gianluca Grignani, Falco a metà.
1: Sono seduto su un grattacielo.

0: Beh, oggi ci diamo dentro con la musica italiana e non abbiamo ancora finito, ragazzi. Allora Gianluca Grignani ci ha cantato, beh, io credo il brano suo più famoso in assoluto, quello che riscosse un grandissimo successo, Falco a metà, sempre Radio Fausto, sempre Joe on the Road, Giorgio Pongiluppi. Andiamo avanti, altro brano italiano che fece storia, è inutile. Abbiamo Alberto Fortis, quel mitico album che portava proprio il suo nome, Alberto Fortis. E questo era uno dei pezzi hit dell'album.
1: Milano, sono tutto tuo. Vincenzo, no, non mi rinchiude più. Oh, Milano, sì, buono, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

Beh, sicuramente un album capolavoro, questo di Alberto Fortis, quello che portava proprio il suo nome, e qui ci siamo ascoltati una delle canzoni di punta di quell'album, appunto Milano, Milano e Vincenzo. Beh, insomma, era abbastanza il dente avvelenato, diciamo, c'era tra Alberto Fortis e il suo primo produttore. Poi so che le cose nel tempo si aggiustarono, vabbè, insomma. Va bene, ragazzi, allora siamo ormai al termine del nostro secondo slot e qualche secondo e torneremo a breve.

Abbiamo ascoltato anche Charlie Puth con A una chiamata di distanza, One Call Away. Proseguiamo? Beh, adesso ragazzi c'è un brano incredibile. Billy Ocean,

tanta roba, tanta roba. Lo riascoltiamo oggi con Suddenly.

Billy Oceano, beh, insomma, un oceano di romanticismo oggi. Così è entrato all'improvviso nel nostro programma, nel nostro John the Road, con questa bellissima Suddenly. Ragazzi, stavo studiando un po' la mappa per il viaggio della prossima estate.

Accidenti, così minutina, ma dalla voce così potente, così prorompente. Ariana Grande, One Last Time. Ve l'ho detto, viaggiamo tra le epoche. Un grande classico dal passato, Yvonne Hillman, If I Can Have You.

Beh, questa siamo andati a ripescarla addirittura dalla colonna sonora, mitica colonna sonora della febbre del sabato sera. Era Ivan Illman con If I Can I Have You. No, vi stavo dicendo che stavo un po' così fantasticando, beh, perché no, anche progettando, no? Diciamo le cose come stanno. E per il viaggio della prossima estate, vabbè, nel paese della mezzaluna, un progetto abbastanza ambizioso. Vedremo, vedremo.

Ragazzi, ma sapete che c'è? Che siamo in chiusura, no? Ci stavamo dilungando parlando di questo e di quello. No, però della Turchia, perché di quello che, di cui vi stavo parlando prima, beh, ci torneremo su, perché poi l'ho già raggiunta, visitata e percorsa in lungo e in largo.

Bella, bella, bella, I can hear your heartbeat, Chris Rea. Vabbè, no, stavo dicendo della Turchia, che sì, vabbè, ho già percorso il lungo e il largo svariate volte, su due, anche quattro ruote, però, mi è rimasto un tarlo dell'estremo oriente anatolico, nella parte nord-est e anche nella parte sud-est, che insomma è rimasto questo vuoto da colmare. Allora vediamo se la prossima estate riusciremo a realizzare questo nostro progetto, perché parliamo di un paese davvero meraviglioso, a cui io sono così particolarmente affezionato, anzi no, assolutamente amo visceralmente. Ragazzi, però è tutto per oggi, io vi saluto, vi ringrazio, John De Rod tornerà presto, Giorgio Pongiruppi naturalmente, e beh sì, alla prossima, ciao ciao ciao ciao!